0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 3:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

del villaggio. Anche oggi suona lui un riposo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!
5: Sono le 8 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 9 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

nessuna guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 11:32.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Pioveva, come pioveva, l'avete chiesta, l'acqua è arrivata, è tornata, tornerà, però dai, ci voleva, sapete, parlavo adesso con Ilario, che bello pensare, vabbè, non all'acqua tutto il giorno, però magari un po' d'acqua la notte e la mattina mettersi il golfino e anche la sera, di giorno magari quei 24-25 gradi che ti fanno star bene anche a mezze maniche. È vero, non siamo mai contenti, però accontentiamoci di tutta questa acqua, perché serviva a noi come esseri umani, serviva al mondo, serviva alla terra. Buongiorno cari teleascoltatori e care teleascoltatrici, parte anche oggi alle 12:03 minuti primi il Giorgio Conti Show, ovvero sia l'impossibile alla radio. Anche oggi ci aspettano 2 ore, siamo arrivati a giovedì, domani non ci posso credere, mamma mia, siamo già al fine settimana, il tempo letteralmente vola. Anche se per quanto mi riguarda sono alla mia seconda settimana dopo le ferie forzate in ospedale, comunque le energie sono tornate, poi adesso che non fa più quel caldo lì ti senti anche un pochino più attivo. È anche vero però che quando vedi quelle giornate con la pioggerellina dici: ma chi me lo fa fare di andare fuori? Me ne sto tranquillamente in poltrona a guardare la signora in giallo. Pronto?
1: Ciao, sono dalla sera, provincia di Lodi.
0: Buongiorno dalla provincia di Lodi. Ha piovuto ancora?
1: Sì, volevo dirti che anche qui ha piovuto stanotte.
0: Meno male, perché ripeto, anche per il grano, per il riso.
1: Sì, e poi bene un po' d'acqua, perché noi abbiamo un torrente che è la Mussa.
0: Sì.
1: Che non c'è tanta acqua, ecco.
0: Io ti dico, l'unica cosa che mi crea il fatto che adesso che la sera fa un po' freschino,
1: sì,
0: visto che è venuta tanta acqua, la sera mi bevo un bicchiere di vino, cosa che prima non lo toccavo, perché a 35 gradi chi aveva voglia di bere il vino? Ma adesso sono 2 sere che il mio mezzo bicchierino...
1: Fa bene il vino, ecco...
0: Purtroppo il giorno dopo straparlo magari, perché ho bevuto, però...
1: Va bene, succede.
0: Ti ringrazio.
1: Va bene, mi fa piacere sentirti, noi ci sentiamo sempre.
0: Esatto.
1: Io e Beppe, ecco, anche se non telefono, pazienza, adito agli altre persone.
0: Salutami il grande Beppe, grazie, sì, come sempre per la fedeltà, ti voglio bene, ti auguro,
1: sì,
0: una buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie tanto, eh. Ciao, ci vogliamo bene.
0: Anche io.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, canale 788, telefono 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Chiamate, tanto oggi cosa dovete fare? Niente, no? Dovete solamente star lì e ascoltare il Giorgio Conti Show.
2: Quando tornava mio padre sentivo le voci.
0: Pronto. Con chi pronto?
3: Avevo una paura, mi fanno, io non fare in tempo, sono andata a fare una spersina.
0: Piccola.
3: Ma sai chi sono? Sì.
0: Per me sei una ragazzina del lago di Garda, una bella bambina chiama Lucianina.
3: Grazie. Lucianina.
0: No, non la Litizzetto, non quella Luciana. Buongiorno.
3: No, va bene Lucia, dai.
0: Lucia. O Lucienne.
3: Lucienne
0: en français.
3: Andata a fare una piccola spesa per salutare un amico che gli è morta la mamma. Allora ho detto, se non faccio in tempo a vedere, a sentire Giorgio, come faccio? E invece sono arrivata proprio giusta.
0: Ma meno male, sennò segnavo assente.
3: Se no piangevo come il tempo.
0: E io ti segnavo assente sul coso di classe, sul registro. E invece dopo, eccola.
3: Trovato una, o che in gamba che sei, trovo un altro, o quanti anni hai? Sì, 20 ne ho di anni. Allora uno ti ferma di qua, uno ti ferma di là, perché è il primo giorno di scuola e ci sono tante persone che conoscevo.
0: Però se vuoi anche bello, dai.
3: Ecco, E allora mi sono fermata a parlare con quelli, ho detto Giorgio lo sentirò dopo. Invece sono arrivata prima che comincino a chiamarti.
0: Fedelissima, fedelissima. Io caro, ovviamente
3: caro
0: ti...
3: mio Giorgio, che io ti voglio un bene dell'anima.
0: Lo ecco, lo so, lo sento.
3: Sono contenta perché ci sei. Va bene.
0: E domani ecco, ci sentiamo perché ti anticiperò i miei auguri per il compleanno di domenica, ok?
3: Va bene, grazie. Sì,
0: intanto oggi, se non hai niente da fare, gonfia salvagente, va bene?
3: Ho chiesto a mia figlia, questo tempo ce lo diranno, ha detto, se si va o no, perché dipende dal tempo che fa.
0: Sì, però ho visto, è ancora oggi l'acqua, poi domani torna il sereno, ecco, con temperature discrete.
3: Loro sono esperti.
0: Certo,
3: sono,
0: ma vai tranquilla, per me si fa.
3: Ci sarà un salvagente per questa vecchia.
0: Sì, diglielo, ascolti, uno, non gli altri si arrangiano, ma uno ci vuole.
3: Vabbè.
0: Lucy, è ciao, sempre ciao, un piacere sentirti.
3: Ti lascio le altre signore, saluto tutti e sto qua a guardarti.
0: Perfetto, guardiamoci negli occhi oggi, va bene?
3: Ecco, oggi ci guardiamo.
0: Ciao Lucy, un bacione grande, ciao.
3: Ciao.

0: O per Bacco, pronto?
1: Pronto.
0: Io sono pronto, e tu?
1: Anch'io. Ciao, sono Luciana.
0: Ciao Luciana, siamo in due pronti allora.
1: Sì, sì, sì, sempre.
0: Ma a casa tua c'è qualcosa di pronto?
1: Io ho già mangiato.
0: Anch'io oggi, avevo fame.
1: Io ho già mangiato, ho mangiato... E come si chiama quei cosi rossi? Quelli amari che pizzica. I rapanelli. I rapanelli, ho mangiato la frutta, un bicchiere di vino.
0: Ecco, meno male. Io ho mangiato le polpette, un po' d'uva e un bicchiere di vino, per cui va bene.
1: Sei stato più bravo di me.
0: Va bene, dai. Tanto io pecco la sera di solito, Sai, la sera davanti alla TV cieni, poi ogni tanto ti alzi, va all'armadietto, ma la patatina, ma la nocciolina,
1: il biscottino, la briochina.
0: Siamo dei viziosi.
1: Beh, io sì. Ascolta. La briochina, il gelatino.
0: Esatto, ma ascolta, si campa una volta sola. Cerchiamo di coccolarci.
1: Se non c'è nessuno che ci coccola, dobbiamo farli da soli.
0: Settimo arrangiarsi, diceva mia mamma.
1: Sì, perché io mi procuro i gelati in casa, quando c'ho voglia li prendo, e buonanotte Maria.
0: E io amo la gente che sa coccolarsi, perché è giusto, non è che sei da sola ti lasci andare. No. Tu ci sei, vivi.
1: No, io non mi lascio andare.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Mai.
0: Ecco, mi piacciono le donne combattive.
1: Ma io sono combattiva. Ecco. Anzi, mio figlio mi chiama Carro Armato.
0: Carro Armato addirittura, lo asfalti proprio.
1: Sì.
0: Bene.
1: Perché dice, no. Con tutto quello che ho avuto riesco sempre a risolvere i miei problemi, per i miei problemi di malattia.
0: E io amo la gente. Io amo la gente che si gira indietro le maniche e dice: tanto qui o ce la faccio da sola o nessuno può farcela per me. Per cui.
1: Certo, avevo 35 anni che avevo detto: qui devo partire da sola e mi arrangio da sola. Comando io.
0: E qui comando io e questa casa mia, perfetto.
1: Esatto.
0: Allora,
1: questa frase gli ha risposto i miei suoceri.
0: Donna Carro Armato, ti ringrazio per la chiamata e ti auguro una buona digestione, ok?
1: Grazie, altrettanto. No, io volevo dirti un'altra cosa, ma non mi ricordo più. Mi hai tirato fuori di riga.
0: Mandami un fax se ti viene in mente.
1: E come faccio? Non sono anche capace.
0: Neanch'io.
1: Ecco, sto appena a fare i numeri della banca, i numeri dei dottori, i numeri della farmacia e basta.
0: E quello, quello di Radio Super, ovviamente.
1: Senz'altro, quelli sempre.
0: Niente, sempre. Se ti viene in mente, domani sono qua, me lo dici domani, va bene?
1: D'accordo, va bene.
0: Un bacio grande.
1: Altrettanto a te.
0: Ciao,
1: e buona permanenza, buona giornata, chi ne ha ne metta.
0: Ti voglio bene, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, scusa, faccio fatica a parlare perché ho la bocca imbavata.
0: Di che cosa?
1: Ho mangiato le lumache.
0: Hai mangiato le lumache?
1: Ecco, e ho la bocca imbavata, imbavata.
0: Imbavata della bava delle lumache?
1: Le ho raccolte l'altro giorno, qua nel mio campo. Poche, una volta se ne trovavano a quintali, adesso sono poche, però le ho fatte spurgare per una bella notte,
0: certo,
1: con una manciatina di crusca come faceva la mia mamma, perché così dicono che, non lo so se è vero.
0: Questo non lo sapevo, questo mi manca.
1: Guarda, non so neanche se sia giusto o non giusto.
0: Fa niente, però.
1: Ma vado all'antica. Ecco, e poi ne ho fatte. Oggi le ho mangiate con una bella fettina di polenta. Fettina, non dico quante fettine, una.
0: Una per volta.
1: Con gli spinaci, che sono buonissime. E quelle che mi sono rimaste le faccio con la pancetta affumicata.
0: Mamma mia, che buone, quelle con lo stuzzicadente.
1: Quelle sono biscottini.
0: Mamma mia, una tira l'altra.
1: Sì, sì, sì, sì. Io ricordo quando le facevo che c'era la mamma che era golosissima, portavo fuori un vassoio, una bugada a parlare in dialetto.
0: Ah, lo so.
1: Portavo fuori il vassoio, entravo per prendere. Dico, dove erano? Madonna, le facevano fuori. Tutto il mio tribulare.
0: Lo so. Ma anche qui da noi in montagna sono due giorni che vedi i lumacai in giro soddisfatti.
1: Mamma mia, insomma, dai, questo tempo, questa notte, guarda, bomba d'acqua, bomba d'acqua.
0: Sì, continuamente.
1: Una cosa incredibile, sì, va bene l'acqua, ma quando viene così fa paura.
0: È un po' inquietante, effettivamente.
1: Ecco, niente, poi alle 7 di mattino mi suona il campanello che ho preso sonno, sembrava che si tranquillizzasse un po' il tempo, e mi suona il campanello in modo spropositato, ho detto, Madonna santa, cosa può essere successo? Niente, era un pastore, pensa te, e mi dice, signora, le manca una capra. Ma ho detto, cavoli, a parte il fatto, ieri le ho contate e c'erano tutte. Ho detto, no, a me non mancano le capre. Poi quando piove una goccia d'acqua, loro sono al riparo.
0: Certo.
1: Questa mattina non le ho ancora contate, ma non sono uscita, ero in pigiama e mi vergognavo. E mi dice, perché i vigili l'hanno consegnata a me e mi hanno detto di passare da lei. Ma ho detto, guardi, le capre di sicuro non mancano. Però controllerò dopo, ma all'auricolare no, allora non è la mia.
0: Ah, ecco,
1: guardi,
0: basta.
1: Mi spiace. Per questa capretta, però visto che fa il pastore, la tenga.
0: Esatto, la pastorizzi. Oh.
1: E così, guarda, tutto, ma queste sono ma adesso sta piovendo a dirotto.
0: È vero, e quando mi dicono hai visto come viene giù? E io rispondo sempre, certo, ma tu l'hai mai vista andare su, no? E allora?
1: Ma...
0: Cara Ersilia!
1: Ecco, un abbraccio, chiedo scusa se intervengo tutti i giorni, ma
0: è così piacevole. E allora, se di solito ti dico salutami la tua Bernarda, oggi ti
1: Senz'altro,
0: dico saluta,
1: sì,
0: no, oggi ti dico, ma oggi ti dico salutami la tua lumaca, ok?
1: Beh, ecco quello.
0: Va bene. Scherzo, un bacione. Ciao Dolcezza.
1: Un abbraccio.
0: Ti abbraccio forte.
1: Grazie, Giorgio,
0: sei uno spettacolo. Sei uno spettacolo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.

0: Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno, lei ama le lumache?
1: A me non piacciono.
0: Non ti piacciono, quindi non vai a lumache?
1: No.
0: Assolutamente.
1: Non mi piacciono.
0: In nessun modo ti piacciono, niente, per no. Cui a te non te ne frega niente che oggi ci sono tante lumache in giro e anche tanti lumacotti.
1: Vero, non mi interessano proprio, diciamo mi piacciono.
0: Che mi dici di bello?
1: Niente, ti dico che ieri mi sono dimenticato che dovevo fare una cosa molto importante.
0: E cioè?
1: Salutare lo stesso la donna Paola e Steven, anche se non sono tuttora qua presenti.
0: Ma quando è che tornano i due Lazzaroni?
1: Rientrano giovedì prossimo.
0: La Madonna, si sono presi delle belle ferie, eh?
1: Eh sì,
0: hanno fatto bene, lavorano bene, lavorano tanto e se lo meritano, ok.
1: Ma hanno potuto farle ad agosto.
0: Esatto.
1: Fanno adesso.
0: Mi associo anch'io al tuo saluto per donna Paola e per il nostro Steven, ok?
1: Eh sì, li saluto con tanto cuore, dato che non sono qui, li saluto.
0: Con tutto il cuore, tutto.
1: Con tutto il cuore, tutto.
0: Dopo mi rimani senza cuore, aiuto.
1: Però...
0: Ciao uomo dal grande cuore, ti abbraccio. Ciao
1: anche
0: Steven.
1: A te, ciao.

0: Pronto?
1: È Giorgino.
0: È Giorgino Giorgetto, dove lo metto? Dove lo metto?
1: Tuzzetto. Bello mio, quanto mi è mancato, sono Clara da Roma.
0: Ciao Clara, e secondo te a me non mancate, è il fatto che nonostante non ci sentiamo, voi siete ancora affezionate a me, mi riempie veramente il cuore di gioia.
1: Senti Giorgio, io dal primo settembre che provo, finalmente ieri ho avuto questo numero che non ce l'avevo, ho girato tutta la televisione per cercarlo, tutta Super TV ho girato, ho trovato chi me l'ha dato. Il numero?
0: Sì.
1: Sì, senti, bello, mi manchi tantissimo, te anche per Angelo, tutti gli ascoltatori come mi è mancato. Poi oggi ho preso la linea, parlo con te e a Roma piove come se sta bene.
0: Anche guarda, qua, guarda che bello, che bello.
1: Mi senti tutta felice che ho parlato con te?
0: Ma molto, io altrettanto felice del fatto che tu, la nostra amicizia, può, anche se durata poco, durerà per l'eternità.
1: Per sempre, fino a quando sentirò questa televisione favolosa che è. Grazie a Rabizzi, lo saluto. Ma stiamo in diretta o no?
0: Certo, ovvio.
1: Va bene, non ho detto niente di male. A tutti gli ascoltatori, a tutti quanti, a tutti. E siete bravissimi. Adesso c'ho il numero, c'ho anche le giornate che c'è state, così vi chiamo più spesso. Tutti i giorni. Tutti i giorni mi hai detto di no.
0: Io sono solamente felice di sentirti e di respirare con te un po' di aria di quella città che ritengo la più bella del mondo. La più bella
1: del
0: mondo.
1: Grazie, bello. Mi permetto di mandarti un bacione.
0: Io enorme.
1: Quanti. Okay. Mi mancate, non vedo l'ora che si vede questa televisione, guarda, non vedo l'ora.
0: Dai, prima o poi torneremo. Ciao bella donna.
1: Senz'altro, ciao bello.
0: Te amo, ciao.
1: Ciao, pure io.

ci ha avuto un attacco di gargarismo. Beh, sicuramente quasi tutti di questa canzone conoscete la versione originale dei New Trolls, però sapete che io amo sempre andare a ricercare magari delle versioni un po' più particolari. Questa innanzitutto è particolare perché è cantata da una mia grande amica, ma veramente una grande amica. Abbiamo fatto insieme una meravigliosa vacanza anni fa sull'isola d'Elba. Lei è molto amica di Mina, era molto amica di Paolo Limiti, era molto amica anche di Giovanna, la cantante, quella con lo spazzetto dentro. Ed è una donna formidabile che io adoro. Non vi dico chi è perché è una mia amica, per voi accontentatevi, ok? 351 40 41 42 3.

0: cuore.
1: Pronto.
2: Scusi, un'informazione vorrei, sono sempre quella del lago.
1: Allora, il reparto della frutta è in fondo a destra.
2: Vorrei sapere chi canta You Are My Destiny.
1: Oh, c'è la versione di Polanca, ma ce ne sono tante, effettivamente.
2: Perché ogni tanto su 788 si sente, la mettono, insomma, ecco.
1: Io ce l'ho da Polanca, però magari penso che è una di quelle canzoni che hanno avuto varie versioni effettivamente. Pensa che io ieri sera mi sono coccolato guardandomi un film sulla vita di Elvis Presley, quindi tutte quelle canzoni lì le ho sentite nelle versioni originali dei cantanti di allora, è stato commovente, veramente, un bellissimo film.
2: Ti credo. Ecco, io adesso immediatamente ho detto, chiedo a Giorgio, che lui di sicuro lo sa, chi è che canta questa canzone.
1: Intanto io ti rispondo in italiano, cara Lucia, tu sei il mio destino, you are my destiny. Siamo destinati ad amarci, va bene?
2: va bene.
1: Un bacione.
2: È una bella cosa amarsi.
1: Lo so, amarsi e volersi bene è una cosa molto bella.
2: Volersi bene. Ciao Giorgio, grazie, scusa.
1: Ciao Garda, ciao.

0: Fiu, pronto.
1: Pronto, canta in italiano così ti capisco di più. Sono Luciana.
0: Ciao Luciana, come mi stai?
1: Senti, io sto bene. Volevo dirti, perché mi ero dimenticata prima,
0: Sì.
1: che ho visto un film, Gli angeli, no, Il sesso degli angeli.
0: Ah, perché hanno un
1: Ero
0: sesso gli angeli?
1: curiosa. Sì, ieri sera sul canale 1, su
0: Eh?
1: Rai 1,
0: Sì?
1: Il sesso degli angeli. Volevo vederlo per curiosità, mi sono addormentata.
0: E quindi non sai dirmi se ci sono gli angeli
1: No, non
0: col
1: so
0: pistolino?
1: dirti altro,
0: Se ci
1: niente,
0: sono
1: perché
0: gli angeli col pistolino e quelli senza?
1: era già finito la telenovela.
0: Niente, oggi mi informo. Oggi mi informo, vado a
1: Ah,
0: studiare.
1: ti informi. Va bene, poi me lo dici.
0: E domani ti do la risposta, va bene?
1: Poi tira un canale all'altro, sono andata a letto all'una.
0: Ah, però, è notturna.
1: Sì. Poi stamattina alle 8 mi sono alzata.
0: Brava, brava. Io comunque mi informo subito, a parte che se diventassi un angelo, io voglio rimanere uomo.
1: Beh, io non posso dire angelo donna.
0: Angela,
1: Di
0: sei
1: solito
0: un'angela.
1: l'angelo non ha sesso.
0: Quando piove dicono che è la pipì degli angeli, ma la pipì la fanno sia gli angeli che le angele, per
1: Anche
0: cui
1: alle donne.
0: esatto. Ti voglio bene.
1: Comunque, ciao,
0: Ciao,
1: dai.
0: buona giornata. Ciao, ciao Angela.
1: Altrettanto a te.

0: light. Pronto?
1: Eccoci qua.
0: Il mio angelo custode.
1: Your angel.
0: E correggimi, you are my destiny. Chi la canta?
1: E beh, you are my destiny, guarda, canzone legatissima a mia madre che mi ha trasmesso, è cantata e interpretata, a dire la verità, da Polanca.
0: Ah, ecco, quindi non ho sbagliato.
1: No, è Polanca, ah. Perché inizia con Destiny,
0: sì, esatto.
1: Destiny, e tutte queste canzoni che sono piccoli capolavori, cominciando dalla prima, e so che qua non mi diranno, ma che barba, grazie, anche se per me quella telefonata era pilotata, ma chiudo la parentesi, come quelle dei quiz, qui c'è il quiz, comunque chiudo la parentesi. Tutti questi piccoli capolavori iniziali di Polanca, che è un grande interprete e anche compositore, sono stati arrangiati da Don Costa.
0: Sì, e famosissimo.
1: Don Costa,
0: famosissimo.
1: È stato quello che, quando il ragazzino dal Canada è andato nelle case discografiche, eccetera, la canzone Diana ha avuto una prima incisione. Sì, discreto, insomma. Lui ha detto no. Questa canzone avrà un grande successo, interpretata da lui, ma dobbiamo mettere il saxofono. Infatti, all'inizio di Diana c'è il sax.
0: C'è il sax.
1: È stato Don Costa, così come da noi c'era Morricone.
0: Esatto.
1: E Don Costa seguiva You Are My Destiny, è stato un successo internazionale. In Italia la persona che è riuscita a vendere più dischi con You Are My Destiny, sai chi è?
0: No, assolutamente.
1: Allora, con un disco Flexi del Musichiere e poi col 45 giri con il nome di Baby Gate, è stata Mina.
0: La mia Mina, la nostra,
1: certo,
0: Mina.
1: E c'è l'incisione di Mina, You Are My Destiny, che ha venduto in Italia più di tutti gli altri. L'ha incisa, ce l'hanno incisa tutti, ma quella che ha venduto di più è stata l'incisione di Mina, perché Mina, quando ha iniziato la carriera, aveva due nomi.
0: Baby Gate, come urlatrice, sì.
1: Ecco, e urlatrice, lei incideva tutti i successi americani, li ha tatti tutti. Bobby Darin era Splish Splash, I'll take a bag, Alabama, Saturday Night, scusa, che l'ha incisa lei, tale quale, infatti l'avevano messa in un film. Ecco, quando si ascolta Elvis Presley, a me viene un battito speciale, perché io ho cominciato a collezionare sui dischi che ero ragazzino, andavo da Piedemonte e me li faceva arrivare, chiaro? Elvis Presley è l'incarnazione del soul.
0: Sì, esatto.
1: Perché lui è il re del rock and roll.
0: Lui viene da Memphis, che era pieno di gente di colore.
1: Perfetto, Memphis, in the Pelvis, Elvis, eccetera. Ma quando lui è andato in una baracchetta a incidere alla Sun Record, che era una baracchina dove uno poteva andare là e incideva, ha inciso una canzone per la mamma, che poi è stata ascoltata. Lui ha preso queste canzoni iniziali, poi ha seguito, proprio dal soul. È quello che l'ha reso grande, perché molti lo incarnano come il re del rock and roll, eccetera.
0: No, assolutamente, quella è una piega che prese più tardi, ma le origini sono soul.
1: E lui si chiama, così lo salutiamo, Elvis Aaron Presley. Il dolore di questo ragazzino è iniziato presto, perché lui aveva un gemello.
0: È vero,
1: è morto.
0: È vero.
1: E lui aveva un legame fortissimo con la madre. La madre è stata l'essenza di quest'uomo, che ha dato tutto se stesso alla musica, e dando tutto se stesso poi è stato seguito da quel generale, eccetera. Chiudo dicendo, tu hai parlato di Paolo Limiti, io l'ho conosciuto molto bene, perché in quegli anni ho fatto parte della biblioteca e di tanti lavori che il comune di Alassio seguiva, e molti non sanno che Paolo Limiti, e ho il numero anche di Giovanna, ha fatto tante cose per gli altri, come ad esempio un Trestolo per amico, era una rassegna, lui faceva venire tantissimi cantanti, artisti, che si svolgeva al Parco San Rocco di Alassio, e io potevo andare sì e no d'estate, perché con l'albergo era un po' problematico. Ecco, poi con un padre come il mio, però vi devo dire che al muretto di Alassio con Mario Berrino quello che oggi sa Giorgio Conti, è il nostro editore, è tale quale, cioè raccontare sempre gli artisti, non mettere i dischi, cioè sono capaci tutti, io metto il disco, studio, non è quello, e non è quella la radio, e non è il modo. Lui veniva dalla televisione svizzera, eccetera, certo, ma aveva stato anche un po' di radio, e quando ha cominciato sulla Rai, lui raccontava le canzoni, e una volta davanti all'Hotel Mediterraneo, cantato il Tango del Mare con lui, gli ho detto: ma Paolo, come sai? Ma io non so tutto, però studio.
0: Esatto, esatto.
1: Ed era del 40, lui studiava, e quando vedevi una canzone, un motivo in televisione fatto, proposto da lui, non c'è stato nessuno. C'è Mario Gregorio che racconta molto bene, il nostro editore, ci sei tu, ma non c'è nessuno in Rai. Hanno delle trasmissioni dove sbagliano le date, dicono delle cazzate allucinanti e nessuno le corregge. Nessuno, solo... basta.
0: Tanta ignoranza, basta, stop.
1: Ecco, Paolo Limite è stato ben... Io mi chiedo chi è quella cantante di quella canzone, però... Perché tu hai nominato Giovanni, ma chi è che ha cantato La carezza della sera?
0: L'unica cantante che ha fatto un disco per la PDU di Mina. Sai che Mina non ha mai fatto fare dischi agli altri?
1: Certo,
0: lei si
1: so,
0: chiama so. Alessandra.
1: Oh, ma non è la stessa Alessandra che cantava anche appunto per Paolo Limiti?
0: Certo, certo.
1: Ma allora io l'ho conosciuto al Moretto quando cantava questa canzone. Se mamma o se non mamma,
0: sì,
1: chi lo sa,
0: sì.
1: Mamma,
0: è lei, è lei.
1: La salute, ha cantato delle canzoni, ha una voce splendida Alessandro, anzi magari qualche volta troviamo. Io chiedo scusa a tutti se mi sono dilungato.
0: Però è sempre un piacere sentire le sue tue perle di cultura musicale.
1: È un piacere per me, ringrazio l'editore e tutti gli amici. Il morale è quello che è.
0: Certo. Dai che lo tiriamo avanti. Su piano piano tiriamo su tutto.
1: E grazie di Elvis Presley, e qualche volta metterai qualche canzone della Baby Gate, se la trovi, e mi avevi promesso piccola di Carmen Villani, ti ricordi?
0: Sì, che non sono ancora riuscito a trovare, però ce la faremo.
1: Ecco, della nostra Carmen, se ci ascolta, che non ha fatto una brutta fine, una grandissima. Ciao a tutti, in particolar modo, non escludo nessuno, però Carla è un emblema, e quindi Carla a nome un po' di tutti, sì, tutti, ma Carla è un emblema, un abbraccio.
0: Ciao Giaguaro, ciao.

0: Ah, che meraviglia di canzone! Pronto?
1: Pronti, sono prontissima.
0: Buon Giorgio.
1: Ortensia da Muratello, qui si sta non bene, da Dio.
0: E ci credo, ed era ora.
1: Finalmente è arrivata, era ora, ma tolto tutte le forze a quel caldo qui. Spero di riuscire ancora a recuperarle. Comunque volevo dire che stare a sentire Gianfranco, allora giuro, io quando lui parla sto addirittura a bocca aperta.
0: È come a sentire la pagina di un'enciclopedia.
1: Cavoli da bue, oh, ma sa tutto.
0: Ha una cultura che io lo invidio.
1: Poi, tutto, magari.
0: Ti dirò, lui ha qualche anno più di me, quindi le ha vissute. Io purtroppo tante cose non le so perché non c'ero. Però è veramente un uomo di grande spessore e dentro questa cultura c'è una grande umiltà e una grande sensibilità.
1: No, veramente, guarda, una persona, ti ripeto, io quando sento che parla certe cose, che per carità, io avevo altro quando ero giovane, o forse io sono più giovane, certe cose, non ho avuto questa cultura di sapere lui là chi ha fatto, però allora veramente ascolti molto, molto, molto volentieri, senza nulla togliere alla Carla, alla signora Garda, che guarda, la mia famiglia da ridere quando telefona la signora Garda.
0: Allora posso dirvi una cosa, che ognuno di voi nel mio programma è una macchietta a sé, ognuno è un personaggio.
1: Sì, sì, ma veramente guarda, guarda veramente tutte, la nonna Lu, non posso elencarle tutte perché sicuramente me ne dimenticherei.
0: Però ecco, ognuna di voi non si assomiglia, siete tutte addirittura uniche, ecco.
1: Le metto dentro tutte, le saluto tutte, un bacio, un abbraccio e vedrete che comunque ce l'abbiamo fatta anche quest'anno col caldo, adesso
0: esatto.
1: Ormai il caldo non tornerà mai più.
0: Almeno per esatto, per cui riprendiamoci, ok?
1: Infatti, te Giorgio tutto a posto?
0: Informissima! Ah.
1: Bravo, sono contento, mi fa piacere. Saluto tanto tutte.
0: Ortensia, un abbraccio grande a te e a tutti gli amici di Culatella e di Muratello.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Super pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Attenti, pronto!
5: Pronto, qui c'è Carla!
0: Buongiorno, qui c'è Carla che ti parla!
5: Ciao Gio, ciao Gianfranco, ciao, sei grande! Hai trovato il gemello giusto lì per raccontarci tutta la storia della bella musica, dei personaggi, dei suoi, di tutte le avventure. Siete bravissimi! Gianfranco, ti ringrazio tanto, ti mando un abbraccio. E anche a te, non ti voglio trascurare, tesoro.
0: Se no piangio.
5: Sennò Caragni. Non ti dimentico.
0: Lo so.
5: Tranquillo. Sai, una volta ho detto alla mia... Non mi ricordo, ero ragazzina, giovane, non mi ricordo cosa ho dimenticato, ma una cosa che a lei... dell'ortaglia, se ho fatto una cosa nell'orto, ho detto nonna, mi sono dimenticata, allora fai come quel prete. E il prete perché? Ho detto, cosa c'è il prete, con tutto il rispetto per i parroci,
0: certo.
5: Per carità, è una barzelletta, per l'amor di Dio, ma cosa ha fatto il prete? Ma sì, e la perpetua si è dimenticata di chiederle come doveva cucinare, cosa doveva fare, perché lui era un po' difficile nei pasti e non sapeva cosa fare per accontentarlo. E lui si è dimenticato di dare disposizioni alla perpetua. Allora lei pensa bene è andata alla finestrella laterale dell'altare dove il prete diceva la messa,
0: sì.
5: C'era una finestrella e lei ha preso il pezzo di carne in mano, ha messo la mano fuori dalla finestra in modo che lui la vedesse.
0: Certo.
5: Capisci? Allora lui, il parroco, invece di cantare il prefazio e del Santus, ha fatto: cara Rosina, che sei a quel finestrino.

0: metà lesso e metà arrosto per Cristo Domino nostro. E lei fa: ma che Cristo Domino nostro, ma è tuo questo, altro che palle.
1: Meraviglia, sei una meraviglia. Allora, e per quanto riguarda il nostro Jaguaro, io ti dico sempre, sono una persona che ha una certa cultura non solo musicale, però
0: Sì.
1: sono umile perché nel mondo c'è sempre qualcuno che sa qualcosa più di te e c'è solo e sempre da imparare.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Mai vantarsi, io sono una cima,
1: No, no,
0: mai,
1: no, no, no, no,
0: perché
1: no.
0: sopra la cima c'è sempre qualcuno.
1: Esatto. E sopra la cima di qualcuno ci sono anche le corna, però di quelle non ne parliamo.
0: No, no, dai, lascia stare quello lì. Comunque sono contenta che anche il signor Rabizzi abbia messo in piedi queste cosette qua di voi. Io ho tre amici, c'ho Joe,
1: Sì?
0: Frank
1: Sì?
0: e
1: Pierre,
0: Pier, Frank e Joe.
1: tutti
0: Pierpaolo.
1: americani.
0: Tutti e tre vi voglio bene, perché ci fate passare delle ore bellissime. Questa musica poi, io poi che purtroppo, dico purtroppo Gianfranco, che è il mio dispiacere più grande, i miei occhi, insomma, col foro maculare bilaterale, quando ho guardato un po' le figure, le vedo tutte storte, mi dà fastidio.
1: Certo.
0: Allora questa qui c'è una bella musica, senza figure, senza niente. Io la godo fino alle 10:30, 11 di sera, sai, la vostra musica della radio.
1: Bene, si fa un'ottima compagnia.
0: Sì, mi fa un'ottima compagnia la radio, una mia amica. Io avevo un cugino, allora radiotecnico, che mi ha portato la prima radio, che ero bambina, si può dire. La prendevo su, la mettevo sul comodino quando c'era Sanremo e al mattino le vincenti le cantavo tutte e tre,
1: Che
0: no?
1: bella, che bella,
0: Ecco,
1: che.
0: e una volta mi ha detto: sai Carla, so che a te piace tanto la musica, però vedrai che verrà fuori un apparecchio quadrato che le cantanti, la Nila Pizzi, la Carla Bonni, la Flossando e tutte quelle lì le vedrai. Ma va là Palmiro, ma non vedrai,
1: Parlava dell'arrivo della TV.
0: te lo dico io che sono un tecnico, so cosa c'è in atto, so cosa faranno, insomma. Infatti è venuta, mi ricordo che i primi giorni che l'avevo hanno fatto il Papa Buono, il
1: Sì,
0: Papa,
1: Papa Giovanni XXIII.
0: ecco, e io ero già sposata allora e mia suocera fa: che spavento, mi ha portato il Papa in casa,
1: Certo.
0: ma che spavento.
1: Carla,
0: Scusa
1: io
0: i miei ricordi.
1: approfitto di te e della tua età certa, ok, per mandare un ricordo a tutti gli uomini che in quegli anni in cui tu eri ragazzina sono partiti per la guerra, quelli che anche oggi partono per la guerra e non sempre tornano. Per loro la prossima canzone. Carla, ti voglio bene.
0: Un'altra volta, domani ti racconto un altro episodio, quanto la guerra ai soldati, te lo racconterò domani. Adesso dammi la canzone che ho voglia di sentire canzoni.
1: Un bacione
0: Ciao.
1: grande, ciao!
0: Un abbraccio Gianfranco.

che ha veramente venduto dischi in tutta Europa, valutata molto anche in Italia in quegli anni, e siccome io non ce l'avevo nel nostro computer, ho fatto fare un miracolo a Pierangelo, mi ha attaccato il mio CD e io quando delle canzoni non le ho sul computer vado a cercarle nei miei CD, come in questo caso, perché non è possibile non avere neanche una canzone di Dalida. Dunque, se per caso, ma ripeto, non sentitevi obbligati, sabato sera non avete nulla da fare, io vi aspetto a Travagliato, in piazza, per la Notte Bianca. La piazza sarà trasformata in un grande ristorante all'aperto e lateralmente ci saremo noi col nostro palco, sul palco alcuni artisti che si esibiranno, Giorgio Conti condurrà la serata. E nei panni di Atrium canterò anche un paio delle mie canzoni. Poi seguirà la musica da discoteca per far ballare tutta la piazza fino all'una di notte. Quindi ripeto, se passate dalle parti di Travagliato, ci vediamo per la Notte Bianca sabato sera a partire, ma fate dalle 21, ok?

0: Questa era la nostra extra proposta della settimana, che ascolteremo naturalmente anche domani. E le proposte extra sono dei dischi che io metto senza dire chi la canta, il titolo e altre cose. E vi do magari dei piccoli indizi per arrivarci, e ci è arrivato a indovinarlo quasi subito un amico di Lumezzane, che mi ha detto che era la colonna sonora del film Tacchi a Spillo con Miguel Bosé. Infatti avevo detto, è la colonna sonora di un film che ha vinto un Oscar per quanto riguarda il regista, che è veramente mondiale. L'interprete è un cantante, e dopo, senza avere altre indicazioni, lui ci è arrivato. La settimana prossima naturalmente avremo un altro extra proposta e vedremo di che cosa si tratterà. Pronto?
1: Pronto, buongiorno piccolo grande Giorgio.
0: Buongiorno per tutto il giorno.
1: Io non ti sento probabilmente con questo tempaccio.
0: Ma tu sai che noi, quando succede questo, va via internet, va via la TV, va via la radio.
1: Tutto, riesco a chiamare, però vedi, funziona solo il telefonino.
0: A meno che il... Come stai?
1: Oggi devo dire che comincio a stare benino.
0: Benino, meno male. Allora,
1: come le lumache.
0: Io dico una cosa, ci sono questi virus che ti debilitano parecchio, e la ripresa è un po' più lunga del solito. Bisogna avere pazienza giorno dopo giorno, non avere fretta. Del resto, io e te fretta non ne abbiamo. No?
1: Esattamente, sto tranquillo, ecco. Proprio non mi frega proprio niente. Oggi allora escono le lumache, io ancora no, però e speriamo che ne raccolga tante. Adesso non ricordo il nome, perché io i nomi sono incasinatissimi.
0: Certo.
1: La signora che ha fatto le lumache oggi.
0: Ah, la Ersilia.
1: Ecco, benissimo. A mangiare, sta facendo le lumache ancora.
0: E lei la donna lumache, lei?
1: La donna lumache.
0: La donna lumache è lei.
1: Dobbiamo ringraziare la nostra del... Mamma mia, non mi vengono le parole, Giorgio, sono ancora un po' sconvoltina allora. ringraziamo la nostra carissima, che fa sempre un sacco di... Ersilia. Ho detto bene, sì. Villaggio Pratino.
0: No, Ersilia è San Polo. No, Ortensia, allora, è Villaggio Pratino.
1: Ortensia. Grande Ortensia. Gianfranco, l'ho sentito un pochino meglio
0: sì,
1: oggi.
0: Sì, effettivamente, si sta ricaricando.
1: E basta, mi manca ancora il veneziano. Si vede che è ancora in crociera, Giorgio, porca vacca. Beato lui. Sì.
0: Tu sei, che ballerina sei tu? Che ballerina sei?
1: No, io non sono nessuna ballerina, sento però il ritmo e ballo come mi capita.
0: Volevo ballare un tango con te?
1: Un tango? A me piace il tango, lo ballavo con mio padre, ma mi portava lui.
0: Ok, quindi io di qui a casa mia e tu di lì a casa tua, ci portiamo insieme per il prossimo tango, ok?
1: Grazie mille, ciao a tutti!
0: Ciao nonna Lu, ciao!

0: passione.
1: Baciami con passione. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Io vorrei fare un annuncio. Io sono quel signore, che non mi chiamo Biagio, come dice il signor Gianfranco,
1: sì?
2: Che 3 settimane fa ho telefonato a Franco dicendo che c'erano delle persone che si allungavano un po' troppo.
1: Sì.
2: Comunque io le dico la verità.
1: Sì.
2: Il signor Gianfranco, che penso che sia, anzi penso, è una persona che usa la testa quando parla.
1: Sì, esatto.
2: Le chiedo scusa. E poi voglio dire un'altra cosa alla redazione, a voi, a Rabizzi, a tutti. Se posso telefonare ancora, telefonerò ancora. Se non posso, ditelo che non telefono più.
1: Allora,
2: comunque, al signor Giaguaro chiedo scusa.
1: Guarda, io spalanco le braccia davanti a gente che ha l'umiltà e l'umanità di saper chiedere scusa. Per cui io ti mando un abbraccio, ti do il benvenuto nella mia famiglia. Qui puoi telefonare quando vuoi, solo che a differenza dell'altro programma, là devi fare una dedica e una richiesta. Io dediche e richieste non ne faccio, quindi faccio solo chiacchierate.
2: Ok, ti ringrazio e niente, io non prego di scusa, capito?
1: Vai tranquillo, sei stato un grande, una grande persona umile, una grande persona che ha capito forse di aver sbagliato, ma chiede scusa. Per cui...
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Un bacione grande.

0: Ma che bella cosa che è successa, ma che bella cosa che è successa. Pronto?
1: Questa è una sorpresa, è una grande sorpresa del Signore che ha fatto. Grande, grande, grande. Hai saputo chiedere scusa, ti sei presentato, hai chiesto se puoi telefonare ancora. Telefona pure, perché noi, Giorgio, abbiamo bisogno di persone come te, perché di persone come te se ne vorrebbero mille che sanno dire scusa. Perciò sei scusato, chiama pure, che in famiglia per noi sei uno di noi. Hai fatto una cosa stupenda che sono ancora emozionata, perché di persone, ti ripeto, come te, che ne vogliono tantissime. Chiama pure nella nostra famiglia, da Erbusco, la Franca di Erbusco, ti manda un grosso bacio e complimenti per la persona che sei. Complimenti, un bacione, com'è che si chiama, Giorgio?
0: Non l'ho detto, mi ha detto solo io sono quel signore che, ma non mi ha detto il nome.
1: Ecco, comunque, ecco, signore sei davvero un grande signore.
0: La prossima volta che chiamerà gli chiederemo anche il nome, perché ha fatto un atto di estrema umiltà e di grande, grande, grande, grande...
1: Mamma mia, queste sono cose, come detto, che io sono sensibile, che mi prendono il cuore. Mille persone ci vorrebbero così.
0: Io porterò a casa la sua telefonata come il più bel ricordo di questa puntata.
1: Sì, sì, mai sentito una telefonata così,
0: esatto,
1: mai.
0: Esatto.
1: Tante persone.
0: Pubblicamente, davanti a tutti.
1: Sì, no, tante persone che magari offendono, ma una persona così che chiama e dice posso telefonare ancora per lo sbaglio che ho fatto, sei scusato, ma la parola che hai detto scusa, il perdono, vale mille di noi. Entra pure nella nostra famiglia, Franca di Erbusco ti aspetta col cuore, Gianfranco tutti, ma sei stato un grande, la tua umiltà non ha limiti, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie a te Franchi, ti voglio bene.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao bella donna, ciao.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono ancora io quello che ha telefonato prima.
0: Sì.
5: Comunque niente, io mi chiamo Andrea e niente, chiedo ancora una volta scusa.
0: Andrea, allora, posso sapere solo da dove chiami?
5: Sì, io chiamo da Crema.
0: Da Crema, sì. Ecco, Andrea, benvenuto nella nostra famiglia e quando vorrai essere dei nostri chiama pure, ok?
5: Ok, grazie.
0: Hai fatto un grande gesto, complimenti, ti abbraccio.
5: Ciao.
0: Ciao Andrea, fa il brown, eh?

0: Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia di nuovo.
0: Ecco, visto che ha già richiamato.
1: Starò breve, eh?
0: Ha già richiamato, hai sentito?
1: Sì, infatti, Ada, la Franca di Erbusco ha detto tante cose, vorrei aggiungerne ancora di più, però va bene così, il gesto che ha fatto, Ada, dovremmo prenderlo tutti di esempio. Andrea, sei un grande.
0: Per cui mi raccomando, vogliamo tanti Andrea nella nostra famiglia. Tanta sì. Gente che abbia l'umiltà, se sbaglia, di chiedere scusa e sì. Fatta quella una volta e azzerato tutto, si parte di nuovo sì. Insieme, ok?
1: Sì. Sì, ma è possibile mai che io non posso mai perdere 5 minuti di questa radio? Che se perdi 5 minuti perdi il treno, non riesci più a stare al passo. Per fortuna che ero qui, ho sentito in diretta, se no mi sarebbe scappata questa cosa e mi sarebbe spiaciuto, perché io c'ero. A quel tempo io c'ero.
0: Ecco, io purtroppo ero in ospedale, per cui ti ricordi che dissi io non posso prendere parte perché non essendoci stato non posso dire niente.
1: C'ero. Comunque, Andrea, sei grandissimo e sicuramente Gianfranco sarà contento, perché tutti possiamo sbagliare.
0: Assolutamente.
1: L'umiltà di capire che ho sbagliato, dopo per carità non ha ammazzato nessuno.
0: Esatto.
1: Però il fatto di avere riconosciuto che ha sbagliato è stato, come dice la Franca di Erbusto, un grande. Ciao Andrea, sono Ortensia. Ciao a tutti.
0: Ciao Ortensia, un bacio. Ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Joe, scusami tanto, posso sapere per piacere chi ha cantato il tango delle rose?
0: Ma la mia Nilla Pizzi?
1: La?
0: La mia Nilla Pizzi?
1: Davvero?
0: Certo.
1: Lei? Pensa che non l'ho riconosciuta.
0: Quella che cantava "Son qui seduta sul bidet, sì, a rinfrescarmi l'edera".
1: Ma figurati, l'ho vista 50 volte. Si vede una cosa che comincia a invecchiare.
0: No, sai cos'è? Che io uso dei dischi rimasterizzati, per cui questi vecchi, gli ho tolto il fruscio,
1: cambiano,
0: li ho poluti,
1: la, voce,
0: la rendono più squillante, comunque è Nilla Pizzi e quindi tu non pizzarti addosso,
1: no,
0: mi raccomando.
1: Ascolta tesoro, tanto parliamo di musica, la cadenza del cantare e la pronuncia mi sembrava lei, però c'era qualcosa che rompeva quelle cose lì, c'è un po' di diverso.
0: Gli ho rinfrescato la voce, l'ho resa più giovane.
1: È una canzone stupenda che l'ho sempre adorata.
0: Lo so.
1: Ce n'è qualcuna che ricordo ancora quando mettevo la radio sul comodino, figurati, sono già morte, la Vittoria Mongardi, tante altre. Ecco, non le ho più sentite, più.
0: Io ho avuto il piacere.
1: Adesso ne ho qualcuna, voglio chiedere a Pierangelo se me ne può frugare qualcuna.
0: Ah, Pierangelo ha tutto di quello vecchio, eh.
1: Ah.
0: Io ti stavo dicendo, ho avuto l'onore e il piacere di presentare un concerto al Vittoriale sul Lago di Garda con Nilla Pizzi, Betty Curtis e Edoardo Vianello insieme. Abbiamo cenato insieme.
1: Mamma.
0: È stata una serata bellissima.
1: Sì, che bravo, bene. Hai avuto quella fortuna lì di conoscerli di persona. Per me sarebbe stato stringere la mano a qualcuno, insomma, è passata così, ho fatto una vita che non ho mai potuto. Per tante
0: niente,
1: verrò, cose,
0: verrò a Cremona, ci stringiamo almeno la nostra, dai. Cara, ti voglio
1: sulle rose, sulle rose ci sono tante di quelle canzoni meravigliose.
0: Esatto.
1: Grazie, scusami la seconda chiamata, scusami.
0: Un bacione grande, ciao.
1: Un bacio a tutti, ciao.

0: Non riesco a smettere di amarti, grande Ray Charles, e così alle 13:19, seconda ora del Giorgio Conti Show, dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla mia sala ovale fatta di tanti dischi in giro, ricordi, copertine, manifesti, eccetera, eccetera, e dobbiamo rendere omaggio, perché finalmente è arrivata dopo che l'abbiamo aspettata più di 100 giorni, a questa meravigliosa acqua che scende dal cielo. Intanto vi ricordo che siamo sul canale 788 e se avete voglia di fare una chiamata anche solo per augurarci una buona giornata, anche se per caso timidoni non l'avete mai fatto e non capisco cosa ci sia di vergognoso a chiamare una radio, solo per dire ciao, sono Armando e ti sto ascoltando dal paese che volete voi, ok? Per cui 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. E allora un omaggio a questo dono dal cielo che da due giorni aspettavamo veramente da una vita, da troppo forse. Ecco, adesso però che non vada avanti 100 giorni, mi raccomando, perché la pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu, ma oggi che piove lo bagna, e quindi divano a fare la calzetta, a guardare la TV. Pronto?
1: Pronto, piove sul lago di Garda.
0: Siamo contenti perché piove dappertutto.
1: Ecco, volevo dirti che la canzone di prima per me è Voglio amarti così. Quella che hanno cantato prima.
0: Quello che ho messo in inglese?
1: Voglio amarti così.
0: Sì.
1: E ha fatto venire in mente mia mamma, che la cantava sempre, e purtroppo non c'è più.
0: Ovvio, quella che dici tu sì è la versione italiana, questa era la versione originale americana. Voglio amarti così, e quindi amiamoci.
1: Ogni tanto la chiedo o a Pierangelo o al signor Mario.
0: E adesso però io devo chiudere perché alla terza telefonata alzano il disco rosso.
1: Ciao, no, mi ammazzano.
0: Ciao bella donna, ciao.
1: Ciao, ciao tesoro, ciao.

0: Pronto?
1: Anch'io sono alla seconda chiamata, chiedo scusa a tutti.
0: Ma...
1: allora, Voglio amarti così, in originale si chiamava Solamente una res, l'ha cantata anche la grande Nilla Bissi. Voglio amarti così,
0: teneramente,
1: ogni giorno, ogni dì, con tutto, non ha niente a che vedere con la canzone che hai proposto del grandissimo Ray Charles.
0: Esatto.
1: Sono due canzoni completamente diverse. Vorrei dirti che noi nominiamo spesso Mina. Mina è una grandissima, è mondiale, però è accaduto più volte, anche sì. Qua lo dico, la regina della canzone italiana nel mondo è Nilla Bissi.
0: Davvero?
1: Non c'è nessuno, è lei la regina. E per accoppiarla, ai tempi sui giornali e tutti, il re, ma lo chiamavano il Reuccio, è Claudio
0: Villa, quello sì, il Reuccio sì.
1: Però c'è un imperatore, che è Luciano Taglioli, tant'è vero che Nilla Bissi era molto spesso in coppia con Luciano Taglioli e che la radio proponeva a lui, pensa, aveva fatto l'orologiaio, aveva fatto tanti lavori, aveva avuto un grande successo poi a Milano nelle sale da ballo, perché non c'è differenza tra musica leggera e musica da ballo, è la stessa identica cosa. La nostra, hai detto prima, Betty Curtis, che poi è Roberta Corti, eccetera, arriva anche lei dalla sala da ballo, dal sole, Vilma De Angelis. E mia madre rifiniva gli abiti di questi cantanti, rifiniva gli abiti di Betty Curtis.
0: Che bello!
1: Certo. Ora, io voglio dire questo. Questa persona che ha chiamato mi ha commosso. Io ho i miei tempi, però ringrazio Ortensia che ha detto io c'ero, perché quel giorno ho pianto. E non è vero che il programma del nostro carissimo è solo un programma. Abbiamo proposto delle canzoni rare e gli ho chiesto, e lui mi ha detto certo, mi fa piacere se le commenti. Quindi è un programma di dediche, ma noi proponevamo le canzoni. Sono contenta che Ortensia abbia detto io c'ero, perché io ho pianto, e ce l'ho dentro quel dolore. Mi ci vorrà del tempo.
0: Però... diamo atto a questo nostro amico di aver dato prova di grande umiltà e di grande sincerità.
1: Lo so, ecco, però non è solo, da tutti. Solo chi ha provato questa cosa, io in quel momento mi sono sentito
0: certo.
1: alla stessa voce dell'altro signore, tale quale. Comunque io vi ringrazio tutti della vostra amicizia. Devo dire che Ortensia è quella che ha colto di più. Comunque Nilla Bissi, ricordiamolo sempre che le cose è la regina della canzone italiana nel mondo. Il successo che ha avuto Nilla Bissi quando andava in America, in Sud America, e spesso ci andava con Taglioli, perché ricordiamo che la canzone italiana melodica è la più bella al mondo. È la più bella al mondo.
0: Lo so, infatti, poi voi vorrei chiudere. Noi consideriamo Mina la più grande cantante italiana,
1: certo.
0: Ma fuori dall'Italia e da qualche paese europeo Mina non è mai andata, in Sud America non sanno quasi
1: non
0: neanche cos'è.
1: Non è mai andata anche perché aveva paura di viaggiare con
0: esatto.
1: Però è andata in Germania, quindi lei si può dire è un impero. E poi, un momento, c'è Caterina Valente anche, mettiamo questo trio, perché Caterina Valente è stata il nome, Mrs. Personality. Ho cercato invano, tu lo sai, di dirti ciò che sento in qua. L'ha cantata anche Mina Celentano, ma è stata Caterina Valente a portare un'altra. Poi abbiamo Carla Boni, ne abbiamo tantissime, poi quelle moderne. Però Nilla Bissi è veramente il non plus ultra. Io adesso chiedo scusa a tutti e lasciatemi i miei tempi, lo so, sono un giaguaro un po' scassato. E così, vi voglio bene.
0: Vai tranquillo, un bacio grande, ciao Gian.

0: Pronto?
1: No, basta, oggi è l'ultima volta. Aia, per
0: aia, scatta il cartellino rosso, dimmi, veloce.
1: Ti chiamerò mai più. Volevo dare la risposta a Gianfranco. Io c'ero, ti ripeto, e tu non hai pianto da solo, perché anch'io ho pianto con te per 3 giorni. Però, voglio dire un però, per oggi ha pianto lui, per
0: esatto.
1: Cui siamo...
0: Io direi, siamo... possiamo chiuderla qua?
1: Sì, la finiamo qua, stop! Tu hai pianto, io pianto con te, per cui non eri solo, però purtroppo io non potevo comunicare con te, per farti sentire la mia vicinanza. Basta con piangi 3D, chiuso. Oggi ha pianto lui, siamo pari.
0: Siamo stop. Pari, stop.
1: Non chiamerò mai più. Ciao.
0: Ciao Orti, ciao.

Adesso io non voglio far piangere nessuno, sapete che ci piace di trattare di argomenti leggeri, però quando mi arrivano certe letterine mi commuovo anch'io. Sapete che abbiamo un ascoltatore da Rovato che preferisce mantenere l'anonimato perché dice non voglio fare l'eroe, voglio semplicemente spiegare il mio percorso. Quest'uomo che da 27 anni vive in Italia con una famiglia, con dei figli, integrato, felice, eccetera, eccetera, a un certo punto gli hanno diagnosticato un tumore di quelli piuttosto pesanti. E oggi mi manda questo bigliettino con una frase breve breve che però vorrei leggervi. Ho tanta voglia di vivere, di amare, di sentire ogni emozione fino in fondo. Non ho paura della morte, perché fa parte della vita. Siamo qui per un tempo e proprio per questo voglio dare valore ad ogni giorno, alle persone che amo, a tutto ciò che mi fa sentire vivo, perché quando arriverà la morte non voglio stringermi nella mia vita con paura, voglio guardarla negli occhi e poterle dire ti ho vissuta, ti ho sentita, non mi sono risparmiato nemmeno un battito del mio cuore. Ragazzi miei, ci sono tragedie anche un po' più grandi rispetto a un piccolo screzio radiofonico. Questo ve lo volevo dire. Grazie.

0: Ripeto, tra una telefonata e l'altra abbiamo tagliato la Cinguetti con la pioggia, abbiamo almeno ascoltato Gianni Morandi perché, ripeto, l'abbiamo invocata per più di 3 mesi, adesso che è arrivata rendiamo omaggio anche alla pioggia perché è veramente un grande dono dal cielo. Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Ciao, sono la Mariuccia, ti chiamo qualche volta. Volevo proprio condividere quello che hai detto te su quel biglietto che hai letto.
0: Sì.
1: Guarda, mi sto...
0: Sento che sei commossa. Sento.
1: Queste sono le cose che ti commuovono, non quelle stupide, per carità, adesso, Giorgio, ognuno vive delle sue realtà, però sono queste, Giorgio, che ti commuovono. Io ho provato e so cosa vuol dire. Allora io l'ho provato con la mia mamma, 4 anni di un tumore, e ho provato il dolore.
0: Mariuccia, perdona solo una domanda, da dove mi chiami?
1: Da San Paolo.
0: Da San Paolo Bresciano?
1: Sì, San Paolo, okay. Vicino a Manerbio.
0: Sì, sì, non conosco, ecco, pensavo sì. A San Paolo del Brasile, no?
1: No, sono qua. Però Giorgio, ecco, ti dico, tante volte stiamo lì per delle cose stupide a prendercela. Io non so cosa è successo al signor Giorgio, il signor Franco.
0: Sì.
1: Per carità, non dico niente perché non ho sentito la trasmissione. Però questo biglietto che hai letto di questa persona mi ha commosso tantissimo. Sono questi i valori della vita, la sensibilità, l'essere vicino a persone che soffrono, veramente. Te l'ho detto, Giorgio, io ho provato con la mia mamma, come tanti altri, non sto dicendo appena il mio dolore.
0: Mariuccia, io ho provato con mio papà e come dici tu, queste sono le vere cose che ti fanno capire la durezza della vita a volte. Quello che è uno screzio, come è successo a livello... quel signore l'ha sbagliato. Gianfranco se ne ha preso male. Quel signore ha avuto il coraggio, perché lì vuol dire avere le palle e tirarle fuori, di venire e chiedere scusa. Basta, stop, finiamola lì,
1: ecco,
0: cioè non è morto nessuno, basta.
1: Certo, è quello che dico, il continuare a ripetere le stesse...
0: Ecco,
1: scusa, per carità...
0: Non facciamo beautiful, le mie telenovela.
1: Sì,
0: ecco.
1: Dai, io Giorgio la penso tutto diversamente, per carità non devono pensarla come... Ma però io, come ti dicevo, ho provato 4 anni, la mia mamma 66 anni con un tumore allo stomaco, ma lì vedi la sofferenza che dici, fino a che un giorno ho detto, io sono credente, sono molto credente, poco praticante, ma molto
0: anch'io
1: credente.
0: Però molto credente.
1: Ecco, ho detto, se questa è la tua volontà, Signore, falla morire, perché io non potevo più vedere una cosa a soffrire così. Ecco, e sono queste. Adesso, quando ho sentito che hai letto quel biglietto lì, mi sono commossa. Niente, io ti ringrazio di avermi ascoltato.
0: Ci mancherebbe, Mariuccia.
1: Ecco, ti chiamerò ancora.
0: Molto volentieri.
1: Conosco bene Agostino, siamo amici da una vita e lui mi conosce benissimo. Niente, comunque, Giorgio, quando potrai,
0: sì.
1: Ho sentito che hai messo Elvis, a me piace tantissimo,
0: sì.
1: Come mi piace Aznavour e Elvis, quando vorrai mi metterai qualcosa. Grazie, Giorgio.
0: Volentieri,
1: grazie.
0: Volentieri. Grazie,
1: grazie
0: a te della tua partecipazione.
1: Grazie.
0: Hai colpito quello che io definisco il vero senso della vita. Okay.
1: Della vita, bravo Giorgio, quello che penso anch'io.
0: Un bacione.
1: Ciao, Giorgio.
0: Ciao, grazie
1: mille.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Scusa, voglio dirti una cosa bella come quella di prima.
0: Però
1: io ho avuto il piacere, Giorgio.
0: Sì.
1: Tu no, ma sì. Io ho avuto il piacere di conoscere la Mariuccia. Sono andata a trovare la Mariuccia, io e mia sorella, mio marito e mio cugnato.
0: Ok.
1: Senza conoscersi, sapeva che erano i genitori dei gemelli filippini.
0: Certo.
1: Però mi ha invitato a cena, lei e suo marito. Giorgio, una persona squisita. Voglio che tu non la conosci, ma tu voglio che tu sappia una Mariuccia, una persona, suo marito, squisiti.
0: Allora, dalle poche parole che ci siamo detti, le ho detto: Mariuccia, tu hai centrato benissimo cos'è il senso della vita. Tutto il resto è noia e chiacchiere. Noia e chiacchiere.
1: Ecco, però ho voluto chiamarla perché ho sentito la sua voce. È una persona squisita, non ha malizia.
0: È così
1: come l'hai sentita, è così. Perché guarda che lei ha salutato tutti. Però lei quando chiama dice sempre: ho conosciuto la Franca, ho conosciuto il sorella Terry, ma una persona, lei e suo marito, squisiti. E volevo dirselo a te, tu la vuoi, l'hai capita subito, ma io che l'ho conosciuta, una persona, lei e suo marito, squisiti. Un grosso bacio, Mariuccia, a te e al suo marito, la Franca.
0: Ciao, un bacione, ciao Franchi.
1: Ciao.

Lo so, però io mi lascio comprare con nulla. Questa canzone l'ho già messa ieri e io raramente all'interno di una settimana metto una canzone due volte, magari a distanza di una settimana, di 15 giorni può succedere, però sappiate che dal primo marzo, quando siamo andati in onda, sono veramente poche le canzoni che io metto un paio di volte. Però mi ha chiamato Gigi da Lumezzane, quello che deve rimanere anonimo perché ha indovinato il quiz del disco misterioso. Mi dice: sono arrivato a casa che era metà canzone, me la puoi fare riascoltare? E allora, quando uno ti chiede le cose con grazia, gentilezza e col cuore in mano, non puoi dirle di no, soprattutto se ti chiede una canzone che tutto sommato ascolti sempre volentieri, anche il secondo giorno.

La grande Nicoletta Strambelli alias Patti Pravo da Venezia, ciò, sempre grintosa, sempre, mamma mia, sembra una bambolina. E vi dirò, è bello, almeno per me è bello, in quei giorni così cupi, in quei giorni di pioggia. E prima, quando faceva molto caldo, io la mattina mi alzavo presto, perché la mattina facevo girare l'aria, rinfrescavo la casa e facevi tutte quelle cose che potevi fare prima che arrivasse il caldo. Poi alle 10 chiudevo tutto, iniziavo a preparare il mio programma, andavo in onda e poi sul divano col ventilatore perché si sudava. Adesso che il tempo è cambiato, sono diventato un pochino più lazzarone. La mattina suona la sveglia alle 7:30, mi alzo, mi bevo la mia tazza di caffè, d'orzo, e poi, francamente, me ne torno a letto a fare ancora un appoggino, e non mi vergogno a dirlo, mi alzo magari anche a 9:30, perché è così bello godere con la finestra spalancata l'acqua che scende, e la sera soprattutto lascio sulla finestra per vedere i lampi. E quindi sono due modi di vivere diversi, ma ogni tanto fa bene anche coccolarsi un po'. Infatti io non vedo l'ora di finire il programma, prima perché ho fame, perché alzandomi tardi ovviamente non mangio prima della radio, quindi ho voglia di mangiare e poi di mettermi lì sul divano con calma a pensare al programma di domani, a guardare un po' di TV, a leggere le due pagine di un libro, a fare i miei momenti social, e a scrivere qualcosa, perché io scrivo molto, eccetera eccetera eccetera. Insomma, oggi sarà un giorno di coccole, ok? Diamoci un po' di brio qua, che oggi siamo andati un po' sul pesante, Visto che a qualcuno piace in modo particolare Elvis Presley, il film di ieri sera era veramente molto molto bello, realizzato molto bene. Da Melvis. Elvis in the Pelvis, che ci fa saltellare.

Dai, vi abbiamo fatto fare un po' di aerobica o aerotica, così avete digerito bene il mangiare, adesso siete lì belle libere per sdraiarvi sul divano e fare riposare queste povere gambe. Mamma mia, eh. Elvis Presley super velocizzato per voi. Adesso vi voglio parlare di un piccolo aneddoto. Voi tutti sicuramente conoscete Gino Paoli e Ornella Vanoni, di questo amore che andava, veniva, c'era, non c'era, ma c'è sempre stata una grande affinità. Loro hanno fatto solo un disco però insieme, e prima che il disco parta loro hanno voluto fare una piccola introduzione dicendo: per avere un sorriso da te io non lo so cosa farei, un sorriso per far compagnia a questa mia malinconia, un sorriso appena accennato come un bimbo che è appena nato, un sorriso che è sempre lo stesso da quando sei nata fino ad adesso. E mi innamorai, ti innamorerò, tu con la tua allegria, io con la mia malinconia. E mi innamorerai e ti innamorerò. Ci sono malattie come l'amore che sono inevitabili. E mi innamorerai e ti innamorerò, tu con la tua allegria, io con la mia malinconia. E mi innamorai e ti innamorerò. Ci sono storie inevitabili al quale non puoi scappare se sono segnate dal destino. Per avere un sorriso da te io non so cosa farei. Questo scrisse Gino in copertina a questo disco.

puntate molto combattute, molto telefonate, ecco, sempre stando ovviamente nei limiti e lasciando spazio ovviamente un pochino a tutti. Noi ci ritroviamo domani, venerdì 11 settembre, come sempre a partire dalle ore 14. Vi voglio veramente bene e vi lascio con una bella canzone delle Orme, prima di cedere la linea allo studio centrale. Dalla piccola sala ovale dell'Emirato di Polaveno è andato in onda il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. E a volte l'impossibile, abbiamo visto, può diventare anche possibile. L'importante è crederci. E allora credeteci. Buon pomeriggio, vi amo.

0: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e 2 minuti.
4: Radio Super.
5: Pubblicità.
0: Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
0: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ancora in quel cassetto che so io. Quanto tempo son mancato in questa casa, lo sa solo Dio. Ti dispiace se mi siedo, sono

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: Questa è Radio Super.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni,

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È l'una e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Feel the drum.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.